Ya. Amici patudo del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere una cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não solamente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

PD, il CGPD, il logo Haya. Altrimenti non sapete passa per il spazio di misura, creato non sotto muovere, beh, ma in tacchi, avevi già rosso un GSD Uni.

Avete pensato di andare in un jazz minuto di fare ora di 7? Ho avuto un buon infeliz Gerson e andiamo con benedizione. Igualmente, papà Maida e Ganal.

Shalom. Molto cordialmente invitiamo poi sopra noi un sito anche in questa parrocchia di San Juan Pablo II, incontro semanale del gruppo, anche il gruppo Shalom, Shalom, gruppo carismatica, come se scettor, ma non ci sicuri in acqua. Alabanza e gratitudine, e anche adorazione e anche insegnanza, junto con il nostro hermano Lourdes Koch.

0: 88.9 FM.
1: Non esiste una camminata, c'è un disco compatto di una camminata, un DC, se pensa, ma che dipendente, non si manda un, si manda un mas, se vuole arrivare un altro.

0: Hello? Come passai a ver? No, no, no, boh, tá chamando o vez.
1: Ok.
2: Telefone, boy, sim, sim. Telefone.
0: Hello? Ei, sua, mas pisado aqui na... No... No, tá rápido, bater ali. A tua liama mais, bater ali. Sim, não, não liama mais, que não tá rápido.
2: Che te llaman tu tu sci?
0: Hai un suo inglese che potrebbe con la madre di Ego Abu.
2: Eh sì. Mi
3: viene da prendere lo pesca, guarda che.
2: Io? A me sei piscina a me.
3: A me pesca te llama?
2: No.
3: Che sta a me? La manta yen, Sama, la manta yen.
2: Che donna la manta yen? Tapa di mamma sola che diano James? Tapa di mamma sola la manta yen, ma sapo poi sono nella casa, eh?
3: Sì, sì. Ta, ma be al buo, ta, ma be per me, per me, che mica sapo ta pasco come. Eh?
2: Ma che sapo pasco mi mattei?
3: Che reggi che muoio, ma non mi dà mai mai.
2: Sama, ma mi lavo, ma me, a me mi lavo, a me mi lavo, a me da cuore, devi, te auto cuore, tu lavo, ma a me mi lavo,
3: sì,
2: ma mi lavo da cuore,
3: sì.
2: Sì, ora mi rompo da quella di auto, da mi auto, da vado un anno, eh? A uomo di mi dica James? Mi dica James,

0: E campaña a chi lo corre in full temporada di Mundial, Loto e Loteria di Aruba cambiando vida.
1: Wonder Wings, dos nuove scelte con 4 differenti flavors, 3 best-seller parmesan garlic, lemon pepper, hot mango, sia breaded o baked, e wings por binding combo, basket o fapida. Tambe tin chicken tenders, quesadilla, burgers, mac and cheese, loaded fries, Caesar salad, salad chipapa, and much more. Habre di jaluna pa jasavra di 6 p.m. te 18 p.m. Cucina ta sera di 9 p.m. Cia domingo, non stasera. Non sin delivery available. Por hasi pedido online via arubatogo.com. Tambe via telefon na 749-5964. Wonder Wings. 297. The place to be.